jërëjëf rahmatulahi alhaji abdoulaye mboub mi ngi ko woyoon ci atum 1975 ba suñ joon yàlla tey mi ngi mel ni barki démb la ko way ci fële ci théâtre national Daniel Sokhano fa mu tëdd te yàlla na ko gënal ñii fa mu tëdd te yàlla na ko gënal fii moom alhaji abdoulaye mboub bokkoon na ci artiste yi gën a mën a woy ci réewum Sénégal moo ñoom alhaji Ndiaga Mbaye ak consort yàlla na suuf sedd ci seen kaw bokk yi nag bu ñu tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim dañuy wax ci kayit gii la ñuy tàmbalee muy lettre tàggee yi buñ ci noppee nag tàbbi ci li nga xam ne moo di communiqué yi bismillahi rahmani rahim ñu tàmbali ci lettre bi sëñ Khadim Mbacke docteur sëñ Cika Wagneku sëñ Daru Dia di bàyyi nekk ca Layabe soxna Njobalo ndeyle nekk ca Touba Santhioub sëñ Saliou ak soxna Ali Malo di ndey nekk ca Touba Sahawga sëñ Amdi Dia di maa ngi nekk ca Dakaru sëñ Matar Sylla mag la nekk ca Dakar sëñ Omar Dia di maa ngi nekk ca marché Mame Binta Baye Basirou Dia moom Baye Lay Dia di mag ci Fatou sëñ Baye Dia mag la nekk ci Daru Manan Cheikh Dia moom Baye Mor soxna di mag ci Fatou dëkk ci Italie ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Baye Talla Dia Baye Talla Dia wàññeeku na talaata daal niki dem ca Touba Daru Minam marché Bayal ba Baye Talla Dia nag alxames daal niki ëllëg lañ ko fasiné rob incha allah 10h ci suba ca Touba Daru Manan ëllëg alxames lañ koy defalépp ca Touba Daru Minam marché Bayal ba bam tuwaat ko Baye Talla Dia mi wàññeeku démb talaata ca Touba Daru Minam Bayal ba jàppleen ne ëllëg alxames lañ koy rob incha allah 10h ci suba ca Touba Daru Manan ëllëg alxames it lañ koy defal lépp ca Touba Daru Minam marché Bayal ba juróom-benn fukkat ak juróom-benn amoon na ko sëñ Mor Kane ca Touba Sam Gouyga Baye Baara Gueye ca Touba Daru Minam Baye Cheikh Gueye ca Dakar Kën Baye Fall Baye Khadim Gueye chef de garage bu Daru Mousti mboolem nag waa garage bu Daru Mousti Ndey Fall ca Touba Forage Baye Latte boutique Tafa Aladji Touré Italie Alla Gueye Mbeer sëñ Gueye Baye Fall ca Touba Mariana Kat Absa Diagne ak rakam ca Dakar Pasteur La Sini Mame Diarra Touré Touba Mariana Kat Amin Ndak ca Touba Mariana Kat Ngone Gueye doom la moo fi ni lettre tàgge bi di tàgge nag yaayam muy soxna Jëmb Tandiné soxna Jëmb Tandiné wàññeeku na altiné ca Touba magasin Baye Dam rob nañ ko démb talaata ca Touba Bakhya waaye nag ñaan gi moom tey lay doon àllarba ca Touba magasin Baye Dam soxna Jëmb Tandiné amoon na 85 ans juróom-ñett fukkat ak juróom sëñ Modou Makhtar Mbacke sëriñ Cika wàññeeku nekk ca Daru Marnan sëñ Sidi Mbacke Daru Manan Moustapha Ndiaye chef village bu Bayax Modou Thiam Italie Omar Sall Gabon Aladji Seck Gabon Messe Thiam Gabon Adama Sarr dëkk ca Kounoun ak Modou Wade dëkk ca Bayax Koumba Wad Mëng ca Poutou Thiara Niang di Jarbaat nekk ca Guédio Waay marché bu Bess ñoom ñet ñooy tàggee Baye Manta Gueye Baye Manta Gueye wàññeeku na talaata niki dem ca Bayax ñu rob ko démb ca Daru Manan Mam Cheikh Aw Balla Baye Manta Gueye daal ak ñaanam ëllëg lay doon alxames incha allah ca Bayax amoon nag juróom-ñaar fukkat ak ñaar sëñ Moustapha Bassirou Mbacke Khalif général Kouloumerie Touba sëñ Khalid Mbacke Khalifap Daru Mousti sëñ Modou Kara Mbacke sëriñ Cika Wagneku nekk ca Daru Mousti Dambow chef de village bu Kurek Dior ak Imam Cheikh Kan Mbow Kurek Dior Gora Mbaye Mbow di mag ci Fadeg ci Kurek Dior sang Mbow rak la nekk ca Kurek Dior Nogoy Mbow rak la nekk ca Kurek Dior Ami Mbow rak la nekk ca Kurek Dior Papa Thiam di Gora nekk ca Peuyen Lay Diouf di Gora nekk ca Kurek Matar ak Cheikh Thiam di Gora nekk ca Kurek Dior Aladji Gora Ndiaye Mbow nekk ca Ngaye Mekhe Matar Gaye Mbow nekk ca Ngaye Jite Mekhe mboolem nag ku dëkk ca Kurek Dior ak Kurek Dekk ak Kurek Gateñ ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee Ousmane Mbow Ousmane Mbow daal wàññeeku na talaata niki dem ca Kurek Dior moom Ousmane Mbow àllarbay tey ji nag lañ koy denc incha allah ca Daru Mousti laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu àllarba tey ji lañ koy ñaana yàlla ca Kurek Dior ki wàññeeku nag amoon na 80 ans maanaam juróom-ñett fukkat daal amoon na ko ba muy wàññeeku sëñ Abo Mbacke Khalifab Daru Salaam Cheikh Abdou Diop di Jarbaat ci Fatou Dame Diop Italie Thierno Diaw Jarbaat la ci Fatou Ndey Touré Diop di Jarbaat ci Fatou Modou Mamoun Diakhté Daru Salaam di Jarbaat ci Fatou ak Ami Diguel sën la ci Fatou ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee sëriñ Mbaytu Diop Gabon sëriñ Mbaytu Diop Gabon wàññeeku na daal talaata niki dem ca Touba Dianatou àllarba tey ji nag lañ koy denc ca Daru Salaam laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu àllarba tey ji lañ koy ñaanal yàlla ca Daru Salaam marché Ndigal amoon na juróom-benn fukkaat lettre baa ngi bàyyikoo ci Samba Bey représentant RTST marché Khayra sëriñ Saïd Mbaye Khalifab Mame Cheikh Mbaye sëñ Alu Mbaye di sëriñ Cika Wagneku sëñ Baxna Mbaye ak mboolem njabootu sëñ Modou Diakhère Mbaye As Mbaye ak mboolem njabootu sëñ Touba Mbaye Absa Mbaye ak njabootam
serigne mambay thioro ak mbollem jabotu serigne mor mbay waraka serigne bay nek ci touba mbollem jabotu serigne magen bay kassam bay ak njabotu nar mbay anta mbay di sonon ci bar dekk ci touba sulem mbayem job di son ci bar dekk ci touba sulem maymuna kanji sonon la ci fatou khudja mbay di son ci bar ñum yeb ñoo bolo di tagge sen borom keur xatte wu lolé dekkando muy serigne ablaye mbay serigne ablaye mbay wañe ko na talata dal niki dembu ci touba sulem serigne ablaye mbay mi nak nenañu alarba tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci touba jane sey gede waye nak loji ci walu ñaan gi nenañu alhamis ëlëk lañ ko ñaanal yalla ci touba aslam joom ñaar fukat ak joom ben amon nako seigne muntaha basirou mbake khalif general kulu mourid touba seigne mamour mbake mutala seigne mamour mbake muntaha ak alhaji sey ak njabotu mam abdou sey seigne khadim sey ak njabotu seigne alassane sey seigne ahmed sey ak njabotu seigne cheikh sey ibrahima seigne tafa ndjay ak njabotu seigne alhaji ndjay soxna mam fatilo di mam ci fatou seigne mutala sey ne yalla ci fatou seigne mustapha lo ni jay la seigne sawru sey bayla ci fatou soxna fat sey ndele ci fatou ñom ñep ñu bolo di tagge sen talube nekkon derbat nekkon seut ak dom ñu diko wax nak muntaha sey wañe ko na talata nek dem ci touba daru minam alor bay tay ji nak dem neex na yalla lañ koy denc tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia ñaan gi tay lay don ci touba daru minam ñaan fukat ak juroom amon nako seigne tierno job xal seigne massamba job sam seigne basir job jël ñu seigne modou job ak seigne sang job di xal pap seigne souleyman job seigne soyebu job njeng di xal pap seigne fallu job seigne khadim job mom seigne tierno job daru khulle seigne alhaji job say rak la ci fatou ak seigne alhaji soxna mané seigne mutala job seigne cheikh job mara soxna astu job daru fanay soxna job docteur dimarkan soxna aidi job docteur amatu job ak soxna job te touba ngirenen soxna may job te touba mosquée soxna momi job fati mayay te touba ndamatu seigne cheikh badar gay dom la ci fatou mam fati job dom la ci fatou seigne dam job dom la ñom ñep ñoo bolo di tagge sen yaay soxna fatima tar job soxna fatima tar job wañe ko na talata dal niki dembu ci touba ñu fassiyene korop alarba tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhia tay ji dal lañ koy defalep ci touba mosquée keur gu magga keur gu mag ga ca ba ca ngeedjan ga kon nak soxna fatima tar job mi wañe ko dembu ci touba alarba tay ji lañ ko denc inshallah 11h ci suba ci touba bakhia tay ji lañ koy defalep ci touba mosquée keur gu mag ga ca ngeedjan ga keur gu mag ga ca ngeedjan ga amono nak djom ñet fukat ak djroom kono jappale ni dal tay lañ koy defal lepp ci touba mosquée keur gu mag ga ca ngeedjan ga amono 85 ans moy djom ñet fukat ak djroom seigne fallu busso touba seigne mustapha busso mom seigne ahmadou maram baye magu djop ci touba mbay cham ci namen amar ak ñogu djop nek ci mbakhis sewru ndjay mbakhis magu ndjay ci mbakhis abdou anta ndjay nek ci mbakhis asngom casamance khadim ndjay di dom nek ci touba darou khadim baye baba ndjay rak la nek ci touba mo fin lettre tag bi di tag magam nak baye abdou ndjay dal wagne ko na talata niki dem ci touba darou khadim baye abdou ndjay nak alarba tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba bakhia tay ji lañ koy defalep ci touba darou khadim amon 82 ans manam djom ñet fukata djom dal amon nako serigne cheikh abdou alim jenn khalif general bu jenné serigne sidi wad khalifa serigne mor mati wad serigne gagne wad de khalifa serigne modou wad serigne goro wad ci touba jenné serigne tall wad dekk ci ndakhar mbay thiès ak serigne modou wad nek ci ndogol jeng serigne goté wad bon kol ci pat dekk ci ndakhar mbay thiès seigne modou wad di dom nek ci ngene lagan ndey wad dom la nek ci ngene lagan ak ndiobou wad di dom nek ci ngene lagan ñom ñep ñoo bolo di tagge soxna say gey wad wañe ko na talata niki dem ci touba hôpital cheikhul khadim ñu rob ko dem ci touba waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon alhamis ci ngene lagan amuna nak joom ñaar fukat ak juroom bamuy wañe ko serigne sidi mbake daru minam galas mbay ak sengam tin makorak ci fatou ngiran ba nek ci gadadi dali ba gadadi us alhaji us umulka alhaji mutarba dekk ci mbi ak ali umba dekk ci mbi aduma djouf ci mbi nguy si mbi ak fatou mata ba dekk ci mbi amadou ba ak ndiawso alhaji modou so dekk ci ndibot e edatine dom la ci fatou dekk ci ndibot ak omar pendeka japoutine dal ñu gën ko am ci sorutine japoutine ñu gën ko am ci sorutine dom la ci fatou moy tag nak baccitine
ba ci tindal wañeku na alarba niki ñetti fan ci juin 2026 ci dekk bañ nan ndogol ngogop ba ci tin wañeku na dal alarba ba lañu wessu ci ndogol ngogop ñu dañ ko ci bis ba waye nak ñaan gi mom alkhamis niki ëlëk lañ koy ñaanal yalla ci dekk bañ nan ndondol ngogop lañ koy ñaanal yalla niki alkhamis ëlëk ki di ba ci tin Seigne Mustapha Momet Seigne Chiko wañu ko nek ci Nebo ji Cerno Fall Italie Babou Fall Italie Matar Job nek ci Ndimb Mbandiaye Sar mang ci Belel Galoki ak Aladji Mor Job nek ci dekk bu nan Bakandou am Seigne ci Touba Medina Samba Jembu Fall nek ci Europol Bayang Gay di goro ci Fatou ko Bousso Fall di goro ci Fatou Gas Job domli ci Fatou Fatou Fall di goro ci Fatou Ndaga Gay nek ci Kër Amadou Yalla ak Goro Diaw nek ci Naydé ak Serigne Diaw nek ci Naydé Serigne Diaw benen ci Naydé ak Kodé Ousey nak ci Touba Guédé Wadou Sour ci Touba Konis Dara ñom ñep ñoo bolo di taggé ku ñu wax nak Jakhat Fall dal wañé ku na altiné niki barki dem ci Touba Guédé waye nak talata dem lañ ko den ci Taif ñaan gi nak mom ëlëk alxames lañ ko ñaan Yalla ci Touba Guédé Jakhat Fall amon témir at bu manki fukk muy 90 ans Seigne Modou Mbaye ci Mbayen di Seigne Thik Wagne ko Seigne Ibrahima Wilane ci Medina Ndiol ak njabotu Mam Malik Wilane Seigne Djili Diang Seigne Djili Ñang di mag nek ci Medina Ngent ak Seigne Malik Ñang di mag nek ci Medina Ngent Seigne Goro Mbaye ci Mbayen Jangen Seigne Goro Mbaye mag ci Mbayen Jangar ak Seigne Jombu Ñang nek ci Mbayen Jangay ak Seigne Alou Ñang ci Daru Khodos Mboro Seigne Ablaye Mbaye nek ci Tambu Mbaye Seigne Allah Khari Ñang ci Mboro Imam Marifa nek ci Medina Ngent Serigne Djibi Sarr ci Medina Ngent ak Serigne Diaga Ndjay nek ci Medina Ngent Aladji Mori Gueye ci Medina Ngent ak Serigne Gounda Fall Digor nek ci Medina Ngent ñom ñep ñoo taggé sen talibé nekkon rak ci ñi muy Serigne Mbacke Ñang mu mag nak wañéku na dal niki talata demb ci hôpital bu Tiwaone Serigne Mbacke Ñang mu mag néna ñu alarba tay ji lañ ko denc inshallah ci Medina Ngent jom ñaar fu kat ak ñent amon nako yalla nako yalla yeureum yeremit ñi xamni jitt nañ ko ci Barzakh Aladji Goro Bey représentant RTS Touba mo findi lettre tagué bobule Cheikh Abdou Mbacké mom Seigne Amdi Mbacké Darou Salam atala antagne jeng nek ci Touba Sam ami jeng ci Touba Kerwele ke Sam Sujay nek ci Touba Marché Kass Fatima Mor jeng dek ci Mbayen ak Seigne Peuri Ndjay ci Dakar Barni soxna Khari Ndjay mag la nek ci Touba soxna Fatim Jeng di son nek ci Sam Marché bu Bess soxna Dior Cissé di son fa dek ci Joal Amane Ndjay dom la nek ci Touba Sam Marché bu Bess ñom ñep ñoo taggé Bayima Fari Ndjay nak wañé ko no talata niki dem ci Touba Janatu waye nak alarba tay ji lañ koy rop inshallah 11h ci suba ci Daru Salam tay ji di alarba lañ koy defalep ci Touba Sam Marché bu Bess juroom ñaar fukata juroom amon nako bami wañé ko Seigne Khadim Mbacké docteur Seigne Thik Wagneku Abdourahmane Sill di mak nek wala rak la kon Abdourahmane Sill rak la mom ci mbour ak sohna Ami Sakho di son nek ci Touba Darminam sohna Mati Dia di son nek ci Touba Darminam sohna Maguette Sow di son nek ci Touba Darminam sohna Maguette Sill di son ci Ndindi Bugul ak Ndey Mariam Dia di dom nek ci Touba Ndiarem Bay As Dia dom nek ci Layebe ak Mam Bousso Dia di dom nek ci Touba Darminam Kanna Dia dom la nek ci Touba Sam Anta Jama Dia di dom nek ci Layabe ñom ñep ñoo bolo nak ti tagge Baye Tala Dia mo wañé ko Baye Tala Dia mi nak wañé ko no dal talata niki dem ci Touba Daru Minam marché Bayal ba ñu fasiyene ko rop nak ëlëk alxames lañ ko denc inshallah 10h ci suba ci Touba Daru Marnan ëlëk alxames it lañ koy defalep ci Touba Daru Minam marché Bayal ba amone nak juroom ben fukata juroom ben dal amone nako bamuy wañé ko Seigne Massamba Tandine ci Daru Manan la gan mbolem njabotu Cheikh Daru Ngagne Tandine Baye Ndongo Diagne nek ci Dakar Keur Massar ak njabotam Sonna Maguette Diagne rak la nek ci Gadbitiw Moustapha Gueye di dom nek ci Touba ak Wangandak di dom nek ci Touba hôpital Djemoul Aladji Diagne di dom nek ci Touba Mariana premier garage Soxna Thiara Touré dom la nek ci Thiès Mbaye Ndak dom la ci Touba Sam Mam Gor Gueye di dom nek ci Touba Mariana Patoulé di gor nek ci Touba Jantou mbolem njabotu Tabbi mbolem njabotu Gadbitiw ak Baye Gotouré di dom nek ci Touba Marché Mam Binta mo fi lettre tagué bi ñu tagué sen yaay soxna xarité goloré mudi soxna Jëmbu Tandiné soxna Jëmbu Tandiné wañé ku na altiné di barki dem ci Touba magasin Baye Dam
ñu rob ko talata dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom tay lay doon alarba ci Touba magasin Baydam amono jom ñet fukat ak juroom Seigne Moustapha Momet Seigne Cikwani ku nek ci Nebodji ak Seigne Ahmad Diom nek ci Taif Seigne Massar Touré ci Touba Dar Khoudo Cheikh Fall rak la nek ci Europol Samba Diaw dom la ci Italie Brand Diaw di dom nek ci Thiousse Maguette Fall di rak nek ci Thiousse Ndiaga Diaw nek ci Thiousse Jag Diaw Touba Guédé Demba Diaw ci Touba Guédé Aladji Tall Fall nek ci Belal Galouki Ndago Fall rak la nek ci Touba Sulem Astou Fall di rak nek ci Touba Soura Diara Fall rak la nek ci Touba Samba Diaw Italie Malik Diaw Touba Sulem Kodé Awassar ci Touba Poulaye Amar Sall dekk ci Thiobbe ñoy taggé Jakhat Fall mo wañéku Jakhat Fall nak wañéku na dal altiné barki dem ci Touba Guédé ñu rob ko dem talata ci Taif ñaan gi nak mom ëlëk lay doon Alxames ci Touba Guédé amono témrat bu manké fuko Seigne Cheikhouna Mbacké mom Seigne Ablat ci Touba radiyallahu Seigne ak Seigne Abdou Lakram Mbacké ka bëgge Seigne Modou Abdoulaye Mbacké xawlu Seigne Ablat Mbacké Ibn Seigne Bassir Mbacké Touba Khatte Seigne Moustaine Mbacké Daru Fall Diogo Seigne Abdou Karim Mbacké Ndawen Diogo Seigne Moutla Mbacké Ndandantou Seigne Ibrahim Fall nek ci Touba Daru Fall Seigne Abdou Khadir Fall Daru Fall Diogo Aladji Mbaye Khalifa te Daru Fall Diogo Seigne Cheikh Daru Fall di mag nek ci Ndandantou Soxna Khalifa rak la wala mag dekk te Daru Fall Diogo Aladji Modou Diom nek ci Ndandantou njabot Seigne Youssou Fall te Daru Fall Diogo njabot Soxna Jembu Fall nek ci Daru Fall Diogo Soxna njabot Soxna Kassé Fall te Daru Fall Diogo ak njabotu Oman Ndiaye Fall te Daru Fall Diogo ñom ñep ñoo bolo di tagge sen talbe nekkon mag xarit ak wulo nekkon day muy Adja Soxna Awa Fall Adja Soxna Awa Fall nak wañeku na altiné niki barki dem ci Daru Fall Diogo ñu rob ko talata dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom aljuma lay doon aljuma bi di ñew manam ginnaw ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci Daru Fall Diogo Adji Soxna Awa Fall nak amon na 86 ans jom ñet fukat ak jom ben amon nako yalla nako yalla yeremit ñi xamni dal jitu nañ ko ci Barzakh yalla sañ nako man nako Ousmane Ndiaye dekk ci Kiliman ak Ibrahim Ngom nek ci Mbakhis Madjay Ngom nek ci Mbakhis Ndiaga Diop Mbakhis Ara Ndiaye rak la nek ci Mbakhis ak mbolem nak wa daaira bu Touba Mbakhis Baye Baba Ndiaye rak la ci Touba mo fiñ lettre tagge bi di tagge nak magam Baye Abdou Ndiaye wañeku na niki demb talata ci Touba Daru Khadim Baye Abdou Ndiaye nak alarba tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia tay ji dal di alarba lañ koy defal lepp ci Touba Daru Khadim amono nak jom ñet fukat ak ñaar bami wañeku Seigne Muntakha Bassirou Mbacké Khalif général Koulou Mourid Touba Seigne Moussa Mbacké Nawel Seigne Moustapha Sarr di dom nek ci Touba Ndiarem ak Soxna Dié Sarr Daru Salam Tipp dom ci Patou Seigne Cheikh Sarr Khalifa Seigne Mor Sarr Tipp Seigne Mbacké Diop dom ci Patou Soxna Mbène Gaye dom la Mam Balla Diakhté Djalibatou Marakhib Touba ñaari Baye Fall représentant RTS Seul ci Patou mo fi lettre tagge bi di tagge nak Soxna Maréma Diop Soxna Maréma Diop mom Seigne Moustapha Bassirou Soxna Maréma Diop mom Seigne Moustapha Bassirou wacc na liggéey dal niki alarba niki tay ji ci 3h du matin ci Touba Ndiarem ñu fassiyene ko rob tay ji nak ci Touba Bakhia témir at bu manké juroom ñaar amon nako kon nak ki wañéku di Soxna Maréma Diop mom Seigne Moustapha Bassirou té waccu liggéey dal alarba tay ji ci 3h du matin ci Touba Ndiarem ñu fassiyene ko denc tay ji ci Touba Bakhia mu laqon nak témir at bu manké juroom ñaar muy 93 ans ñi ngi koy jaale Mam Balla Diakhté Djalibatou Marakhib Touba Ndiaye Baye Fall di représentant RTS nek ab setam ñi ngi koy ko koy jaale kon ki di Mam Balla Diakhté Djalibatou Marakhib Seigne Cheikhouna Diop Sine Ndiayen Talla Ndiaye ci Sine Ndiayen nak Matilé Sine Ndiayen nak Awolé ci Sine Ndiayen ak Thiara Mbaye nek ci Sine Ndiayen Cheikh Ndiaye borom dekk Sine Ndiayen ak Aladji Ndiaye ci Amérique Thialo Diop Sine Ndiayen Lay Sey ci Sine Ndiayen ak Anta Ndiaye nek ci Boussra Cheikh Badar Gaye mang ci Fana ak Soxna Fatou Diop dom la ci Fatou Soxna Mam Bousso Diop dom la ci Fatou Mam Fatou Diop dom la Serigne Dam Diop dom la ñom ñep ñoo bolo nak ñom ñep dal ñoo bolo di tagge nak ki xamni modi Soxna Fatima Tar Diop Soxna Fatima Tar Diop dal wañeku na talata niki dem ci Touba waye nak alarba tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia tay ji dal lañ koy defal ci Touba mosquée keul gu mag ga ca ngeejan ga
amon na 85 ans moy djom ñet fukat ak djuroom dal amon nako bami wañeku señ modou makhtar mbake señ ci wañeku nek ci daru manan bay mass mbegere ni jay la nek ci tuba ak ser ci am di goro nek ci tabbi may mona geey di goro nek ci dakar golf sud fallu geey di goro nek ci états-unis d'amérique soxna fatou mbegere ndele ci fatou soxna adama sek ndele ci fatou soxna awa geey di mak ci nek ci grand baw soxna astu geey di mak nek ci tuba modou wad rak la nek ci baye ale cham drak nek ci dakar mbaw ñom ñep ñu tagge nek baye manta geey dal wañe ko na talata niki dem ci baye manta geey mi wañe ko demb ci bayax rob nañ ko demb ci daru manan mam cheikh aw balla ñaan gi nak mom eleg lay doon alxamis ci bayax amono jom ñaar fukat ak ñaar seigne cheikh na fall ci touba fall mbaye seigne malik mbaye digoro ci touba mbaye seigne arouna geey digoro nek ci tialla seigne tafandoy digoro nek ci touba garmundo ak njabotu awandaw fall nek ci touba fall jogo sonna fall nek ci daru fall jogo sonna khadilay de khadil nek ci daru fall jogo sonna ami fall di wuji nek ci daru fall jogo sonna absa samdi wuji nek ci daru fall jogo sonna aw fall di wuji nek ci daru fall jogo seigne cheikh mbaye di dom nek ci daru fall jogo sonu xude ndjay di dom nek ci daru fall jogo seigne modou ndjay dom na nek ci daru fall jogo sonu ndey ndjay di dom nek ci mbacke bol ak sonu mam seigne ndjay di dom nek ci touba garbu ndom seigne khadim ndjay italy dom la seigne abdou ndjay jili dom la ci ki fatou moy tag nak yayam aji sonu awfal aji sonu awfal dal wagne ko no altiné ci la wagne ko nak niki barki dem ci daru fall jogo ñorop ko dem talata ci touba bakhia ñaan gi nak mom nenañu ginnaw ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci daru fall jogo soxna si wañé ko muy adja soxna awfal amono dem ñet fukat ak juroom benn muy 86 ans señ basirou jenn jëñu señ nar jenn señ sidi khay jenn xalfa señ basirou jenn señ abdou kebe jenn xalfa señ bara jenn señ ibrahima jenn di goro nek ci lansar soxna ndey fall kan di goro nek ci touba musso be soxna ndey fall di goro ci ndjene lagan ak seeni bu wad mom tam di goro nek ci ndjene lagan seigne abdou lat wad dom nek ci espagne seigne sidi wad di dom nek ci ndjene lagan ndey wad dom la nek ci ndjene lagan ñom ñep ñu bolo di tagge soxna say geey wad soxna say geey wad wañe ko no niki dem talata ci touba hopital cheikhul khadim ñop ko dem ci touba ñaan gi nak mom alxamis lay doon niki ëlëk ci ndjene lagan amono nak juroom ñaar fukat ak juroom bay wañe ko ñi ko jaare nak seigne basirou jenn jeeruy seigne nar jenn diko jaare seigne sidi khay jenn xalbu seigne basirou jenn ak njabot jep bamu ci nak kenn seigne khadim mbake dokko seigne ci kwagne ko baye talalo ci touba gede baye goro sila ni jaare nak ci touba marsu mam bitte seigne ibrahim sila ni yalla nak ci ndindi bugul ak seigne mod awasila di ni yaay nak ci marsu mam bitte sewru sila jarbat la nak ci touba gede soy bu sek di jarbat nak ci touba njarem baye lat sila di jarbat ci tele ak goro saxo jarbat la nek ci touba ummi sila jarbat la nek ci touba darminam ño tagge baye tala dia baye tala dia wagne ko no talata niki dem ci touba daru minem marché bayal ba baye tala dia nak nenañu tay ji lañ ko rob inshallah astaghfirullah baye tala dia dañ ko denc euleuk alhamdul ma bam tuat ko baye tala dia mi wagne ko talata dem ci touba daru minem marché bayal ba japp len ni dem neex na yalla euleuk alhamis lañ ko denc 10h ci touba daru marnan nenañ nak ëlëk lañ koy defalep ci Touba daru minam marché bayal ba amono nak juroom ben fukata juroom ben bamuy wañeku toro jang nek ci Touba Mariana 4 mawo sall ci Touba Mariana 4 binta jang ci Touba Mariana 4 sonna gay ndjay Touba Mariana 4 ant sall Touba Mariana 4 bacci sila ci Touba Mariana 4 fat ndjay ak rakam ci Touba Mariana 4 jey ndjay ak rakam ci Touba Mariana 4 Ousseynou Gueye ci Touba Sam Marché Bout Bess Khadim Baye ci Touba Daru Khoudos Keur Wele ak Aïda Diagne ci Touba Daru Khoudos Keur Wele Mati Diop ci Touba Daru Khoudos Keur Wele Ndey Mbaye nek ci Touba Daru Khoudos Keur Wele Thioro Ndiaye ci Touba Daru Khoudos Keur Wele ak Seydou Ndiaye ci Touba Daru Khoudos Keur Wele Mbène Ndiaye ak rakam ci Touba Ngirenen Lat Ndiaye chauffeur la di goro nek ci Mariana 4 Bousso Gueye dom la mo fi lettre tag bi mom Bousso Gueye dom la ci Fatou di tag nak yayam soxna jëmb tandine wañe ko na altiné niki barki dem ci Touba magasin Baydam ñorop ko dem talata ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom alarba lay don tay ji ci Touba magasin Baydam amono jom ñet fukat ak juroom señ Modou Diop nek ci jatti ak señ Modou Mbaye ci Mbayen Alhaji Souley Ndiaye bon keur fa dekk ci Daru Fall Diogo di bon keur ci Fatou Njabotou Cheikh Ndiaye Fall nek ci Ndand Tax señ Tall Fall ci Ndand Tax ak señ Cheikh Fall agent CMS nek ci Ndand Tax señ Diogou Gueye nek ci Ndawen Diogo Njabotou señ Diogou Fall ci Daru Fall Diogo Njabotou señ Mayoro Wad nek ci
ndawen jogu ak njabotu seigne bay ñang nek ci daru khudus mboro seigne alu ñang ci daru khudus mboro sonu amitine dekk ci tialaw ak ñax njabotu momen jay robert nek ci jiwalu ñom ñep ñoo bolo di taggi sen talibé nekkon mak nekkon wujju nekkon day xartu wala dekkando ñu diko wax adja sonu awfal adja sonu awfal wañekuna altine dal barki dem ci daru fal jogo rob nañ ko dem talata ci touba bakhia ñaan gi nak mom ginaaw ëlëk aljuma lay doon ci daru fal jogo amono 86 ans jom yef kat ak juroom ben yalla nako yalla yeeram yeeramit ñi xamni jittu nañ ko ci barzakh lettre bi nak mi ngi jaare ci alhadji gore bey representant ets fofé ci touba seigne moussa mbake nawel xal pop seigne mustapha basirou seigne tiki wañeku seigne moussa mbay chef de village nek ci santhioub ndakhar bayla ci fatou seigne cheikh mbay seigne cheikh mbake mbay ngay ngay assane rak la ci fatou ak mam gor mbay ma ngay ngay assane soxna gidda mbay ngay ngay assane dom la ci fatou fatou fall ngay ngay assane dom la ci fatou ak modou sey ndoy fembul modou sey ndoy fembul nijaale ci fatou ak mbolem nak njabotu mam serigne baba ndoy fembul seigne fallou ndjay jankatu jankat la mom seigne fallou ndjay jankat la ak mbolem nak jankatu khasside yi yu mam borom touay cheikhoul khadim yi ci senegal ñoo leen di tagge sen mbokk nekkon talibé muy serigne modou mbay serigne modou mbay dal nekkon xalbab seigne mor mbay ngay ngay assane nekkon jankatu khasside wañekuna altiné dal niki barki dem ci hôpital bu tiwawan denc nañ ko nak waxtu takusan dal lañ ko denc bis ba ci touba bakhia waye nak ñaan gi mom tay ji alarba lañ ko ñaanal yalla ci ngay ngay assane jom ñaf kat ak jom ñet nak amon nako kon nak ki wañeku di seigne modou mbay nekkon khasside kat bu mag dal ñi ngi koy jaalé mbolem nak khasside kat yi nek ci rewum senegal bawun ci nak kenn seigne modou makhtar mbake seigne ci wañi ko nek daru manan ak mbay gassama rek nek ci touba abdou wad rak la nek ci bayax modou gey rak la ci fatou ante gey rak la nek ci touba aw gey rak la nek ci dakar mbaw ak mam marema gey di sonu nek ci dakar mbaw mam kumba wad di sonu nek ci bayax ami gey di dom nek ci itali fallou gey dom la ci dakar mbaw ak ndiogu cham di dom nek ci itali ñom ñep ño bolo tagge baye mante gey dal wañekuna talata niki dem ci bayax ñu rop ko ci daru manan mam cheikh aw balla bay mante ge nak nenañu ak ñaanam dal ëlëk lay doon alxamis inshallah ci bayax amono nak joom ñaar fukat ak ñaar seigne khadim mbake docteur seigne ci kwagne ko seigne jidi mbake daru marnan seigne mor sek ci daru touba daru minam la dekk seigne mor sek touba daru minam seigne cheikh fall dia ci daru musti ak seigne jibi dia nek ci touba daru manan seigne mor kan dekk ci ndia seigne barale ci touba mariana ibrahim gassama ci touba mariana bay ndaga sar di xari nek ci touba ali ak bay amer sar di xari nek ci dakar ñu tagge bay tala dia wañeku na dal talata niki dem ci touba daru minam bayal ba bay tala dia nak alxamis ëlëk alxamis lañ koy denc 10h ci suba ci touba daru manan ëlëk dal lañ ko fassiyene defal lepp ci touba daru minam marché bayal ba amono jombel fukat ak juroom ben seigne mor kan ci touba sam guyga ak seigne sadex kan nek ci touba daru khudus cheikh gey touba mariana kat ada gajaga nek ci touba marché janatu farima gey ci touba hôpital janatu ndiaye touré nek ci touba mariana premier garage lay gey di gor nek ci touba hôpital jemur ak fat diane di gor nek ci touba keur manar khri amar di gor nek ci keur seigne manar ak ndey ante diane di gor nek ci touba premier ndey ante diane di goro nek ci mariana premier garage bu so gey dom la nek ci touba mariana 4 dam gey di dom nek ci touba mariana 4 ngone gey dom la mo fi les so tagge bi di tagge yayam soxna jëmb tandine wañeku na altine niki barki dem ci touba magasin bay dam ñu rop ko nak dem talata ci touba bakhia ñaan gi nak mom tay lay don alarba inshallah ci touba magasin bay dam amono jom ñet fukat ak juroom seigne fallou fall seigne ci wañeku seigne fallou dia maire de la commune de ndioumane Sakor Jonne chef de village bu Kofa ak Modou Fay bayla ci Fatou Njuma Bay Njuma Mbay sonu ci Fatou Kunya Fallou Mbay Njuma Mbay sonu ci Fatou waye nak Fallou Fay rak la dekk ci Jawé ak Djegane Fay rak la dekk ci Jawé ak Salou Diouf ma nga dekk ci Balor Sambe di mag ci Fatou Gej Mbay di mag nek ci Sosos Ñang Fay dom la dekk ci Jawé ak Mbissane Jonne di mag ci Fatou Bassirou Pouy di mag dekk ci Tayré xuja jom di ndey nek ci jawé ak alhadji jom di goro di nijaay nek ci jawé mom alhadji jom soudou pouy di nijaay nek ci dekay yi mbat sambu di nijaay nek ci tayré ak ngagne fay di mag nek ci touba linguère ñom ñep ño bolo nek ci taggi abdou fay
Abdou Faye mo wañéko Abdou Faye mi wañéko nak def nako dal niki altiné barki dem ci Mauritanie kon nak Abdou Faye wañéko na altiné biñu wessu ci Mauritanie alarbay tay ji nak lañ koy denc ci Touba Bakhya ginaa buñ julé takusan ba paré kon Abdou Faye mi wañéko barki dem altiné ci Mauritanie dañ ko rob nak inshallah alarbay tay ji ci Touba Bakhya ginaa buñ julé takusan ba paré muy 17h ñaan git alarba tay ji lay doon ci jawé amono ñen fukata ñett nak amon nako seigneur khadim mbacké docteur seigneur ci kwañiko baye abibou dia di mak ci fa dekk ci kédougum seigneur amat li jangale kat alcorane di mak ci fa dekk ci touba seigneur modou fati sile di mak nek ci touba ak son astudia di mak nek ci touba jarem son magget ci di mak nek ci mariana son aide ndaw di mak nek ci touba jantul nova ndey jarak la nek ci touba mariana seigneur omar jam rak la nek ci touba darminam seigneur abdou lat gassama rak la ci fatou dekk ci touba ñoy tagge nak seen makharit ak wolore moy baye tala dia wañe ko na talata niki dem ci touba daruminam marché bayalba baye tala dia nak alhamis dal niki euleuk euleuk alhamis lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci touba daruma nan lañ koy denc euleuk dem neex na yalla 10h ci suba waye nak euleuk lañ koy defal lepp ci touba daruminam marché bayalba juromel fukata juromben amon nako